0: vestiti di Parigi e di un certo chevalier.
1: Valentina, Valentina.
2: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
0: J'ai deux amours.
1: L'amour, l'amour, l'amour.
0: Conquistava Parigi.
3: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
4: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.
5: Io non ti chiedo di chiedere
0: la oggi si è da New York con il cilindro e del bastone, un cane innamorato della voce del padrone, portando il

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

0: will be not sponsoring, but home to the Mahoning Valley Scrappers, one of the six Major League Baseball draft leagues in the country. Now, there's only six in the country, and we're lucky enough to have one here in the Shenango Mahoning Valleys. Every season at Eastwood Field, fans have an opportunity to watch the MLB stars of tomorrow on their journey to the major leagues. Some notable Scrappers alumni through the years include All-Stars Jose Ramirez, Francisco Lindor, Shane Bieber, and CC Sabathia, just to name a few. So, no need to drive hundreds of miles when the Eastwood Mall complex is right there on 422 in Niles, Ohio. Duvite!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse. Più difesa.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.